niente non passo, non passarei. Ay, ay, ay, non passo, non passarei. Ay, ay, ay, non passo, non passarei. Y esta ribeirana nova, y esta nova ribeirana, y esta ribeirana.